0: I get
1: You're live on Poly Radio Extra.
2: You are now tuned in.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
4: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, is this illegal? Hey, it feels illegal.
3: The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
17: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
18: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
19: Mi sento già molto più grande.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: E quando? Guarda la torre, ripensa a Milano.
18: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
17: Per sentirsi a Pisa.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music.

0: amici di Fritto Misto, come state? Una nuova settimana, di gossipini. Io sono Alice e con me c'è la mia amichetta.
1: Ciao a tutti.
0: Come ti chiami?
1: Sai che mi cringe un botto che non capisco mai. Se vuoi che dico io il mio nome oppure se lo dici
0: sì,
1: tu.
0: Sì, forse sì.
1: Lo dico io. Sono Elisa, buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti. Oppure posso fare l'egocentrica e dire parlare solo io e dire ciao, io sono Alice e lei è Elisa. Andiamo avanti.
1: Così. Mi piacerebbe però. Cioè secondo me è in linea. È in linea.
0: Ma perché?
1: Con i personaggi.
0: Ma mi, no? mi stai dicendo che sono egocentrica?
1: No, perché facciamo un po' ridere.
0: Ah, cioè, facciamo un po' le oche.
1: La buttiamo un po' in caciara.
0: Facciamo così. Un po' le oche.
1: Va bene, cara Alice, un'altra settimana è passata.
0: Ne è passata una bella tosta, devo dire. Nel senso che noi abbiamo un bel po' di news from dall'altra parte dell'oceano. A parte che non siamo in un oceano. Vabbè, dall'altra parte,
1: dai.
0: Da quelle bande là, no?
1: Da quelle bande là.
0: Dove fanno un po' i pazzerelli. Abbiamo un sacco di novità, un sacco di musica, un sacco di festival. In realtà solo uno, ma molto grande, molto costoso.
1: Sembra durato tipo un mese.
0: In realtà due settimane per vedere tutti gli influencer che conosciamo su TikTok e su Instagram andarci. Tutti gli artisti che ci sono piaciuti andarci. Tutti quanti ci sono andati, solo noi non ci andiamo perché siamo poracci.
1: Ovviamente. Oh, ma hai visto che settimana è uscita anche tipo la qualche foto, qualche preview dal film di Michael Jackson.
0: Sì, e ho visto che ci sono state un po' di polemichette anche qui rispetto al film di Michael Jackson. Io non so se, diciamo, se sono nella bolla delle fake news di TikTok, però mi sembra di aver capito che l'interprete effettivo di Michael Jackson è un suo parente alla lontana.
1: Veramente?
0: Boh, secondo me è fake news.
1: Ma no, dai, ma non. Cioè, adesso l'hanno truccato bene, però non è che ci
0: l'hanno truccato bene, l'hanno fatto ballare bene, insomma, l'hanno preparato. Però ci sono un po' di polemichette, soprattutto da parte di sua figlia Paris Jackson. Mm-hmm. E in generale, diciamo che la situazione è molto contrastante. Ma noi dobbiamo ancora andare a vederlo al cinema, quindi ci dobbiamo preparare.
1: Noi abbiamo una lista di film da vedere al cinema.
0: Dobbiamo vedere The Drama, poi Il Diavolo Veste Prada 2, poi il Michael Jackson la biografia e
1: troppe. Che ce ne sono? Anche per questo dovremmo aprire un mutuo.
0: Sì. Di sicuro non andremo dove fa pagare credo 20 euro per guardare un film, però ci pensiamo e comunque vi aggiorniamo anche su questo. Poi vediamo la settimana prossima come va. Ma nel frattempo noi facciamo il recap di questa settimana, che mi sembra molto corretto da diciamo presentare con questa bella bomba per essere pronti a quello che ci aspetta. Let's go.

0: Questa è una any up di un sacco di gente, per cui non starò qui a commentarli tutti quanti, perché sarebbero, ci prendiamo tutto lo stacco solo per dire i nomi di questa, delle persone che hanno fatto questa canzone. Ma quindi procediamo con velocità, speed up.
1: Dove mi porti?
0: Ti porto in California. Nello specifico non mi ricordo in che posto è, in che città è. Vabbè, nel deserto della California, dove ogni anno si tiene il festival del Coachella.
1: Oh, yes.
0: Del Coachella, che ormai è diventato più che altro un ritrovo di celebrità. Prima nasce come festival indie, quindi le persone vanno in questo praticello molto carino, ovviamente come dire, appena costruito, perché chiaramente nel deserto non c'è il praticello. Si vestono tutti un po' da cowboy, un po' da hippie.
1: Sì.
0: Ha iniziato ad andare molto in voga nel 2016, quando le celebrità dell'epoca andavano a fare, diciamo, le uscite. Ma comunque è un festival molto famoso, che esiste credo dal 96, non sono molto sicura, ma comunque dagli anni 90. E ci sono passati un bel po' di artisti che hanno fatto delle performance molto molto importanti. Ricordo tra cui Madonna, Beyoncé e altri, insomma, che adesso ovviamente dovremmo andare a cercare. Però diciamo che è un appuntamento molto importante anche per la propria carriera come artista solista o come artista in generale negli Stati Uniti d'America, e anche forse non solo negli Stati Uniti d'America. E nel corso degli anni è diventato particolarmente famoso, per cui abbiamo anche iniziato ad avere più che altro le Coachella vibes, che sono come ci si veste, come ci si trucca, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è diventato
1: un circo.
0: È diventato Hollywood. È diventato Hollywood, perché adesso tutte le persone famose, diciamo, di Hollywood o comunque di Los Angeles ci vanno per forza. Cioè, tu non puoi, è pieno di influencer, e comunque però la musica non manca, nel senso che ci sono particolari appuntamenti molto importanti, e di solito c'è la line up con gli artisti principali, quindi c'è il blocco forte,
1: sì,
0: gli altri artisti emergenti o comunque indie o altri comunque emergenti. E poi insomma via così. In questo caso, quest'anno, what happened?
1: Allora, per me la line up è formata da una sola persona, per me e per il mio TikTok.
0: Ok.
1: Non so se tu hai percepito altro, ma
0: sì, cioè ho percepito una seconda, dopodiché basta.
1: Diciamo di sì.
0: Perché poi l'hanno chiamato come Biebercella.
1: Quest'anno è stato veramente il suo spettacolo.
0: Un Biebercella che forse dovremmo commentare un po' più approfonditamente rispetto alla sua performance.
1: Anche perché ha ricevuto dei pareri contrastanti.
0: Ha fatto discutere. Però dai, diciamolo che prima comunque abbiamo avuto Sabrina Carpenter.
1: Sì.
0: Che
1: headliner del primo giorno di entrambe settimane, diciamo.
0: Esatto.
1: Perché.
0: E la seconda settimana si è portata Madonna. E Madonna, tra l'altro, ha fatto anche la battutaccia di dire: è la prima volta che canto vicino a una persona più bassa di me. Quindi top, abbiamo Sabrina Carpenter biondona insieme a Madonna biondona, che cantavano Like a Virgin. Molto bello. Ci stava da Dio ed è stato un ottimo spettacolo. Ma a coprire quest'ottimo spettacolo fatto di ballerini, di costumi, di bellissimo, arriva Justin Bieber nelle scene.
1: Tu comunque mi stai già introducendo un bias. Perché se me lo dici così,
0: sì,
1: stai già portando un parere negativo.
0: No. È una differenziazione di performance. Se tendenzialmente Sabrina Carpenter è bella preparata con i suoi costumi, con tutta la coreo, eccetera, con i ballerini, piripiripi, ha portato pure Madonna, che non è esattamente la nonna Pina di V di fianco casa.
1: Sì.
0: Ci sta, cioè è stato un bello spettacolo. Poi Sabrina Carpenter, comunque, dopo questi 2 anni, mi sembra, di tour, insomma, abbiamo imparato a conoscerla bene.
1: Sì,
0: e
1: no,
0: a me
1: piace le performance
0: molto,
1: live sono fantastiche.
0: Molto molto bello, molto simpatico. E è tornato.
1: Cosa ha fatto il Giustino invece?
0: Ha fatto Kanye West.
1: No dai.
0: Sì, te lo giuro.
1: Non è vero,
0: te
1: dai.
0: Te lo giuro
1: che... Ma non è vero.
0: Sì. Allora, se noi prendiamo, allora non so se vi ricordate, qualche anno fa Kanye West, al lancio del suo disco, del suo album, aveva fatto questa performance per cui lui ovviamente ha sempre questa scenografia pazzesca, cioè fatta molto bene, molto studiata, eccetera. Però non c'ha cazzi di cantare, possiamo dirlo? Non c'ha cazzi di cantare. Quindi metteva in play, e questa è stata anche una critica molto aspra da parte di Salmo in un'intervista, lui metteva play e cantava sulle sue canzoni in lyrics. Quindi diciamo che non faceva lui la performance, la seguiva esattamente come noi cantiamo Figaro Figaro sotto la doccia, capito, no?
1: Dai, allora, uno, non è che c'era tutta questa, cioè il palco era praticamente vuoto, quindi era neanche quello.
0: Esatto, neanche quello, appunto, cioè avrei potuto giustificare meglio Kanye West, perché comunque la scenografia ci sta, l'immagine, la fotografia, bello, figo, le luci.
1: Già se invece aveva sto fagiolo in cui la gente cadeva, Billie Eilish è caduta 4 volte.
0: Sì, esatto, aveva sto palco un po' arrotondato, diciamolo così. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che in realtà è piaciuta a molti di quelli che lo seguivano da una vita intera.
1: Anche a me è piaciuto tanto.
0: Anche a me è piaciuto, cioè mi è venuta la lacrimuccia. Non ha fatto quella che volevo che facesse,
1: cioè? Credo,
0: Never Say Never.
1: Ah,
0: perché io la parte, no, forse l'ha fatta.
1: No, l'ha fatta, l'ha
0: io
1: fatta,
0: la parte rap di Jade Smith. No, il figlio di Will Smith. La sua memoria, la sua memoria, perché io facevo karate, quindi...
1: Era per Karate Kid.
0: Era per Karate Kid, era molto carino. E sono rimasta un po' colpita, perché lui è partito bello insicuro, si è messo a cercare su YouTube i suoi vecchi film, infatti Katy Perry, i suoi vecchi video clip di quando era 14enne, quindi era all'inizio della sua carriera. Katy Perry ha avuto anche la brillante idea di fare una brutta battuta dicendo: speriamo che abbia YouTube Premium, perché non voglio vedermi la pubblicità. Ci
1: Ma
0: sta.
1: Tra l'altro hai notato che mentre ha messo questi video, cioè tu hai detto è partito tutto un po' timidino, un po'.
0: Secondo me sì.
1: Ha anche cambiato voce poi nel mentre.
0: Sì, show you.
1: E poi
0: ha sentito la folla. Ha sentito la folla che comunque era in, cioè era super emozionale, quindi si è emozionato anche lui. Quindi è stato anche molto divertente, secondo me. Quindi lui cantava sulle sue vecchie canzoni in lyrics, quindi sentivi la canzone di lui bambino, da adolescente,
1: sì,
0: non ancora sviluppato, ad adesso che è un uomo, è un papà, eccetera, eccetera. E è stato particolare, è stato molto emozionante, perché comunque secondo me lui voleva un po' rappresentare il fatto che non rinnega il suo passato, che a noi è una cosa che di solito a noi fan fa soffrire, il fatto che magari un artista dica: no, ma quel capitolo lì per me è chiuso, e sei tu, sei sempre stato tu. Non è, sei semplicemente cresciuto, non per forza lo devi eliminare, no?
1: No, è stato carino perché sembrava quasi che ci facesse pace, no? Dopo
0: esatto,
1: tutto quello che è successo,
0: esatto.
1: Quindi è carino.
0: E poi ricordiamo che appunto Justin Bieber negli ultimi anni è stato molto male, ha venduto tutta la sua discografia per problemi economici, eccetera. Quindi anche le sue canzoni, i suoi video non sono più di proprietà sua. Ed è, secondo me, anche il fatto di metterla da YouTube era per dire: io non la posso cantare da solo questa roba, la devo mettere perché devo pagare la SIAE americana.
1: Posso dire che comunque problemi economici risanati dopo i 10 milioni per la partecipazione.
0: Beh.
1: Con il merch, ha fatto tipo il record del merch venduto. E vabbè,
0: follia.
1: Anche biglietti venduti hanno fatto il record per il Coachella.
0: Follia. Allora posso dirti, mi rodeva un po' il culo, anche io volevo essere lì.
1: Dai, è stato figo.
0: Sì, però
1: me.
0: Il Coachella costa troppo, ragazzi.
1: Quanto è adesso l'ingresso?
0: Ma non lo so, ma
1: sarà?
0: Non, ma non
1: 300?
0: Ma non è uguale per tutti, tra l'altro.
1: Ah, vabbè. Vabbè.
0: Quindi, cioè, dipende anche dai servizi. La cosa che costa di più in teoria è il cibo. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Però che cosa ha fatto la seconda settimana di Bibercella? Perché poi c'è tornato sul palco. Abbiamo avuto una situa molto interessante.
1: Che carini.
0: Molto carini.
1: Che carini. E lì Eli mi ha guadagnato un sacco di punti.
0: Sì, devo dire.
1: È stata molto carina. Perché ha incoraggiato Billie Eilish a salire sul palco.
0: Molto carino.
1: È stato molto carino.
0: Beh, per chi non lo sapesse, Billie Eilish nasce come una Beliebers, quindi è sempre stata fissata forte.
1: Mamma mia.
0: Nella serie Non troverò mai un uomo in vita mia, perché amo la follia Justin Bieber. Cioè il fatto che tu, Hailey Bieber, abbia, come dire, invogliato quella persona che va a sposarsi tuo marito è molto lodevole, molto carino. Ed è stato un momento in cui è sceso a tutti quanti le lacrimucce, e gli ha fatto un pezzo che faceva in tutti i concerti, ovvero dedicava una persona del pubblico, One Less Lonely Girl, e in questo caso l'ha dedicata a Billie Eilish.

0: Comunque,
1: io mi sono scoperta Belieber. Alla veneranda età.
0: Guarda, posso dirti che forse le persone che si riscoprono Directioner o Beliebers troppi anni più tardi, forse non se lo meritano, perché non hanno subito la sofferenza che abbiamo subito noi degli insulti dei metallari alle medie.
1: Oh mamma, sì, io mi sa che ero, sai che io sono forse la peggiore, perché io prima stavo di lì, adesso sto di qui.
0: No,
1: sono forse la peggiore.
0: No, guarda, io non perdonerò mai, mai i miei compagni di classe delle medie che mi... No, vabbè,
1: ma poi perché lo facevamo questa cosa? Sì, ma sì, che... Guns N' Roses, perché... Ma che cazzo ne sapevamo noi nel 2010?
0: Poi dicevano, no, è gay, ma boh, ero ancora un bambino, come
1: ma
0: fai
1: dai,
0: a dire?
1: Veramente ridicoli.
0: Le ho subite tutte sulla mia pelle. E tra l'altro, no, che ridere, c'era questo qua che faceva karate con me, per cui ho avuto anche una cotta che ascoltava e mi schilla, cioè sbocco.
1: Aia. No,
0: sbocco.
1: Vabbè, ma che c'entra con gli SDC?
0: No, perché appunto lui mi diceva, no, devi ascoltare Miss Kill, non devi ascoltare One Direction. No, vez. E io ero tipo, cosa devo fare? Cioè, forse ho una cotta, però mi dice queste cose cattive, tu non sarai mai Harry Styles, vai via. Cioè, è stato comunque complesso durante l'adolescenza, devo dire. O comunque nella fase della preadolescenza, quelle cose lì.
1: Quanto si è stupidi, veramente.
0: Sì, cioè, e intanto poi quando, che ne so, Justin Bieber ha iniziato a fare le cose con qualche DJ, no, vabbè, Justin Bieber, che bro. No, fra, ti devi proprio levare, ti devi levare, non te lo meriti. E io sono ancora di quella scuola lì, devo dire. Cosa stai ridendo?
1: No, sto ridendo perché ripenso a me che facevo quella tutta punk, tutta sì, punk rock, sì, sì. Adesso contami. Mi ascolto, adesso in camera io mi ascolto Justin Bieber, cioè, ma che cazzo sta. Di fine ho fatto?
0: No, ma ci sta, cioè io in estasi, vabbè, sì, infatti il fandom delle Directioner e le Beliebers erano alleate perché subivano le stesse angherie da parte di tutti, e quindi va bene così. Ce lo portiamo a casa.
1: Al culmine della loro potenza, questi due gruppi coprivano il 50% della popolazione di ogni stato.
0: Assolutamente, cioè. Sì, assolutamente sì. Ma invece
1: parliamo di dissing.
0: Parliamo di hate. Perché scusa, loro non mi sono mai piaciuti, no. E mai mi piacciono.
1: Mamma mia, loro penso che invece mettano d'accordo tutti,
0: sì, che...
1: Io non conosco una persona che dice no, belli. A parte un mio zio di 90 anni.
0: Mia nonna, cioè. Ma neanche secondo me. Ma come hanno fatto? Hanno vinto Sanremo, vero?
1: Sì.
0: Ma come hanno
1: pensa
0: fatto?
1: Pensa alla qualità delle altre canzoni per far vincere quelli.
0: Oh, santo paradiso.
1: Stiamo parlando del volo.
0: Del volo, ma si chiamano I Volo?
1: Il volo.
0: E sono in tre. Come fanno?
1: Sono il volo perché loro tre insieme, con la forza delle loro voci, ti fanno spiccare il voto. Il volo. Se non era questo il vostro speech, contattatemi, sono disponibili.
0: No, mi fanno volare dalla noia. Va bene.
1: Cosa è successo?
0: Vai.
1: Al podcast di Cattelan, che si chiama Supernova, hanno avuto il coraggio, che tra l'altro è carino, possiamo dire.
0: Non è male, anch'io l'ho ascoltato qualche volta.
1: Mi piace.
0: Cattelan è uno dei migliori, diciamo, presentatori che abbiamo in Italia. A volte forse ogni tanto gli capita che se la mena un po'.
1: Sì.
0: Però ci sta, cioè, lo giustifico perché lo fa... Cioè,
1: io penso che lui sia stato veramente molto abituato alla radio, in cui faceva programmi da solo e in cui deve tenere sempre alta l'attenzione da solo e non può smettere di parlare un attimo.
0: Ok.
1: A me alle volte dà fastidio quello che non lascia il tempo di parlare a... non lo so, anche di, quando conduce un programma e ha il co-conduttore, gli fa solo dire sì sì, no no, basta.
0: Ma sai,
1: va via, raffica.
0: Questa
1: lui.
0: Cosa la fa anche quello del Basement adesso.
1: Ah, Gazzoli.
0: Sì,
1: e invece
0: tanto.
1: Poi quando fa il podcast è lì tipo... Ok. Cioè,
0: scusa,
1: capito?
0: Ma, chiedere,
1: ma perché? Bro. E invece Cattelan in questo podcast che conduce con tre suoi amici,
0: vero,
1: che
0: okay.
1: stanno dietro la telecamera, è molto simpatico perché secondo me li ascolta di più, interagisce di più con loro ed è molto carina la situazione.
0: Fa ridere.
1: Comunque, torniamo al volo.
0: Sì, sì, sì, torniamo
1: davanti a Cattelan, hanno commentato la performance di Bad Bunny al Super Bowl e l'hanno un po'... Allora, l'hanno imitato facendo il verso.
0: Sì, buciarovia, ok.
1: E loro dicono che non è una performance che non solo apprezzano, cioè proprio gli fa cagare. Cioè, tra le righe, questo era il messaggio. Perché hanno anche detto: no, la coreografia tutta bella, figa, capisco che c'era del valore. Ho anche apprezzato quando poi parlava uno dei tre, quello più simpatico per me, però
0: io non li conosco,
1: cioè capiamo, cioè, pensa a te se questo era quello più simpatico. E ha detto: quando è spuntata Lady Gaga ho capito che c'era del valore nell'esibizione, anche Ricky Martin, però lui, io non capisco come faccia ad avere così tanto seguito. Cioè, Cattelan era in difficoltà assoluta, perché...
0: Però gli ha dato corda, o sbaglio?
1: No, si vedeva proprio che non faceva, sapeva fatica, come gestirla, sì, ah, sì. Okay. Secondo me è stato un po' furtivo poi, voleva scappare da quella situazione il prima possibile.
0: Perché sennò hate group che dicono Cattelan fanno un hate di Bad Bunny.
1: Cioè... Io l'ho vista quel pezzettino di puntata, ho cringiato per loro, perché dico, ma da che pull? Cioè, ma quanto devi essere pieno di te per dire questa cosa al cantante che è il più ascoltato al mondo al momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: In ogni caso stai zitto, cioè vuol dire che riesce a conquistare il pubblico in qualche modo. Cioè.
0: Sai che cosa si meriterebbero il volo? Si meriterebbero Timothy Chalamet che gli dice: ma chi cazzo ascolta musica classica? Bam, così.
1: Questo sarebbe bello, chissà come reagirebbero.
0: No, veramente, tipo fai la musica per i morti. Ma chi li ascolta il volo? Scusate, io forse credo di sapere una canzone, ma non pensavo fosse nemmeno loro. Ma
1: io penso che mi ricordo solo quella di Sanremo, perché veramente lì l'abbiamo sentita. Era quella Grande Amore, quella roba lì.
0: Oddio.
1: Ti ricordi? Vabbè, la urlano, cioè, perché poi fanno
0: Grande Amore. Oddio santissimo. Dai, abbiamo già Bocelli che ci rompe.
1: Mamma mia, quell'altro.
0: Va bene,
1: ma
0: così.
1: Secondo te è un caso che tutti quelli che fanno musica un po' più classica siano rompicoglioni? Secondo me è proprio un'impostazione anche della testa.
0: Secondo me, sai cosa? Chi fa musica classica in generale se la sente un po', perché comunque crede di essere, dal punto di vista intellettuale, un po' più acculturato. Però poi, se questa persona fa pure successo pop, quindi popolare, mo se la crede ancora di più. Cioè, quindi,
1: ho capito.
0: Cioè, più hai il fatto che te la senti perché sei intellettuale,
1: sì, hai ragione.
0: In più le masse ti seguono e allora ce l'hai tutto tu.
1: Hai ragione.
0: Bocelli, su questo diciamo che è un po' contenuto perché è cieco, ma è un po' contenuto perché
1: no, vabbè.
0: Secondo me è un po' contenuto, cioè,
1: tu dici che è contenuto.
0: Secondo me Pavarotti era peggio.
1: Ti sembra uno che non se la mena, uno che arriva a Sanremo sul cavallo bianco?
0: Ma chi è che arriva sul cavallo bianco?
1: Bocelli.
0: Veramente?
1: Sì, l'ultimo Sanremo è arrivato sul cavallo bianco.
0: Però, io non voglio fare del black humor. Ma come poteva arrivarci, a piedi?
1: Vabbè.
0: No, devi farti guidare da qualcuno, il cavallo bianco ci sta.
1: Di Napoleone.
0: Cioè, io... No, allora, noi grande
1: togliamoci
0: rispetto.
1: Come Cattelan da questo.
0: No, io ho apprezzato quando ha fatto il duetto con Ariana Grande, mi è piaciuta molto la canzone, molto bella. E poi lui è molto amato dalle nostre Kardashian,
1: Bocelli.
0: Certo.
1: Ma gli americani hanno sto
0: cosa
1: amore per Bocelli che non si capisce, cioè per loro è Portofino, Andrea Bocelli. Wow! Ma perché?
0: Non lo so, magari la prossima volta gli mandiamo Beatrice Venezzi, che così facciamo un favore. Vabbè, comunque
1: due ragazze pop.
0: Ma ti rendi conto che noi abbiamo iniziato a parlare del volo, dei volo?
1: Sì. Sono dei volo.
0: Di quelli, quei tre,
1: sì.
0: Che sono talmente tanto insignificanti per noi che abbiamo parlato di Bocelli per
1: sì, è vero.
0: L'altra metà.
1: Beh,
0: del
1: forse
0: tempo.
1: Abbiamo detto tutto senza dire niente.
0: Basta, ci avete rotto, quindi noi in tutto dispetto, perché ve lo meritate, vi ascoltate Bad Bunny, Titi me pregunto.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas.

0: Adesso tu dimmi se lui stava facendo secondo me no.
1: Ha comunque una voce molto particolare Bad Bunny, ci piace così, anche perché non è che può fare
0: poi forse sono loro che non capiscono lo spagnolo anche, no?
1: Può essere, può
0: cioè,
1: essere.
0: Questa canzone era un botto divertente. Ma mi viene da ridere con questa base.
1: Anche a me,
0: forse cambierei argomento. Andiamo oltre.
1: Ti stavo chiedendo, ma tutto a posto?
0: No, perché mi stavo già mettendo nel mood dei matrimoni a cui non siamo state invitate anche questa volta.
1: Prego, prego, prego, vada, vadi.
0: Allora, io so che uno dei matrimoni di cui siamo venuti a conoscenza in questi giorni ti tocca proprio direttamente.
1: Sì. Perché è stato
0: è stata dura per te?
1: È stato un colpo al cuore.
0: Dura. Però vedo che stai reagendo comunque. Vedo che la vita va avanti. E poi, e dopo ci torniamo. Partirei dal secondo matrimonio annunciato da Dua Lipa.
1: Yes.
0: Con il signor
1: Turner.
0: Benissimo.
1: Aspetta.
0: Che si svolgerà a Palermo. Oh, ma Dua Lipa quanto è innamorata del
1: Ma anche
0: di Palermo.
1: Lui.
0: Anche lui?
1: Anche lui, perché l'anno scorso sostanzialmente, allora Dua Lipa non si sa, secondo me si prende qualcosa, perché sembra sempre piena di energie. Che io se facessi il suo lavoro e viaggiassi così tanto come fa lei, a un certo punto direi: signori, io vado a fare le nanne.
0: Guarda, prima... stamattina avessi avuto la roba di Dua Lipa, comunque male non mi avrebbe fatto.
1: Ma secondo me non la prende, è semplicemente fantastica. Perché lei l'anno scorso ha fatto 2 anni filati di tour mondiale in cui balletti ogni sera, bam bam bam. E nel mezzo ci metteva anche...
0: I viaggi, faceva i giretti,
1: faceva le feste di compleanno in barca con i suoi amici e andava di qua, andava di là, si è fidanzata e piripiripi. E sostanzialmente l'anno scorso ha passato le sue vacanze siciliane a Palermo e a quanto pare se n'è innamorata insieme al suo compagno, che adesso ci recuperiamo il nome, che è comunque Turner. Aspetta che ci facciamo Dua Lipa.
0: Comunque possiamo dire che la Sicilia attira un sacco di matrimoni.
1: È vero.
0: Posso dirti un'altra chicca? Che anche Damiano con la
1: Dove
0: sono
1: col
0: stati
1: deodorante.
0: Avvistati in Sicilia. Sia mai che stanno facendo un sopralluogo per le nozze future.
1: E posso dire che però non porta tanto bene comunque sposarsi.
0: Stavo proprio pensando a loro due, al signor
1: Guarda,
0: Fedez.
1: Noi comunque non avevamo preparato nessuna notizia su Fedez, Chiara Ferragni, ma ci torniamo sempre. Cioè, mannaggia
0: per forza,
1: loro.
0: Sono come il prezzemolo, cioè prima di scomparire si sono messi ovunque.
1: Mannaggia loro, veramente. Comunque il compagno di Dua Lipa in realtà è un attore abbastanza famoso in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, si chiama Callum Turner. Turner l'avevo detto giusto.
0: Dai, c'eravamo. E io meno di te.
1: Che se, io la prima volta che l'ho visto in un film l'ho visto. Non il Signore degli Anelli, oddio, quello. Lo spin-off lì della Rowling, come si chiama? Animali Fantastici.
0: Ah, okay.
1: Animali Fantastici, dove c'era anche la collega di cui parleremo dopo in Animali Fantastici, ovvero Zoe Kravitz. Ma
0: eccola lì.
1: Stiamo fermi qua. Lui, buono, cioè ci piace, un bel toso.

0: al contrario delle Kardashian, che invece avevano preferito Portofino, ovviamente. Portofino. Perché sono delle coatte. Sono delle cafone coatte.
1: O Firenze, insomma, un po' di cose hanno fatto. Vabbè, ma comunque, visto che stavamo parlando degli animali fantastici, in cui c'è Callum Turner che fa comunque un personaggio, c'è anche un'altra personaggia, ovvero Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, che è stata avvistata per tanti mesi
0: tra le mani di chi?
1: Harry Styles. E questo fa molto male, perché Harry Styles in realtà, secondo me, invece, rispetto a Dua Lipa, che è molto solare, energica, secondo me si è spento, perché ha iniziato a fare le maratone, diventi uno scheo. E poi che cosa devi fare?
0: Cioè, basta, lui adesso vuole far famiglia. No, e...
1: ma che famiglia vuole andare a ballare al Berghain?
0: No, no, gli è già passata. Quella era la fase da trentenne in crisi, in cui devi dimostrare che sei ancora giovane.
1: Ma giovane che? Perché poi, tra l'altro, si veste come se dovesse andare tutti i giorni al Berghain. Dici, ma no, la depressione.
0: Vabbè, ma lì c'entra Alessandro Michele.
1: Non è vero, Alessandro Michele comunque ha uno stile molto eccentrico, molto dandy. Harry Styles quella cosa l'ha persa. Cioè, fra un po' mi si mette le magliette di Tezenis, capito? Cioè,
0: ma adesso ha altre priorità nella vita.
1: Certo, perché?
0: Perché si sposa.
1: Questo non è certificato.
0: Non è il motivo.
1: Non è certificato. Perché?
0: Vabbè, dai, quell'anello lì.
1: Allora, è stata avvistata Zoe Kravitz con questo anellotto diamantozzo, bello peso, sull'anulare, quindi suspicious. Nessuno ha mai detto...
0: Ecco perché comprai magliette da Tezenis. Ho dovuto risparmiare per quel coso.
1: Per quel coso, uno sbrillocco enorme. Però posso dire... Che cosa mi significa Harry Styles così dandy con Zoe Kravitz?
0: Allora, della tua voce c'è veramente tutta l'invidia del mondo.
1: Ho una domanda per te.
0: Sì.
1: Secondo te?
0: Sì.
1: Lei?
0: Sì.
1: Parla?
0: Allora, io ho visto una serie in cui c'era lei, adesso se la memoria non mi inganna, e parlava. Parlava.
1: Oh, wow.
0: Era anche la protagonista, quindi parlava tanto, sorrideva poco, però parlava.
1: Perché comunque pare che si faccia di Fentanyl tutti i giorni, comunque, Zoe Kravitz.
0: Ma non è vero.
1: Beh, sì, c'ha due cose scavati. È molto bella, è la figlia di Lenny Kravitz. Cioè, comunque è molto bella, però non mi dice niente.
0: Ti volevo dire la serie. Così puoi ricrederti.
1: Così la posso vedere. No, sì, va bene. Allora studierò a casa. Però posso dire che la coppia d'oro sarebbe stata Dua Lipa ed Harry Styles. Cioè, tutti e due anglosassoni.
0: Sì, vabbè, però
1: dopo due secondi. Anzi, sai cosa? Harry Styles avrebbe tradito lei, perché Dua Lipa è una regina. Punto.
0: Comunque, beh, Harry Styles rimane una figura un po' ambigua.
1: È ambiguo. Io comunque soffro ancora molto. Soffro tanto quanto fossi all'interno del film Matrimonio del mio migliore amico. Perché lo sento molto vicino. Lo sento molto vicino, come se fosse il mio amichetto di casa. E mi è venuta in mente questa scena per cui Zoe Kravitz mi deve rubare Harry Styles. E però va bene così, perché il futuro ci aspetta così.

0: la mitica Aretha Franklin.
1: Ma quanto mi fa Natale?
0: No, non fa Natale.
1: A me fa Natale, ma perché è una cosa mia, cioè di casa. Cioè a casa mia
0: che fa Natale.
1: Sotto Natale si sente spesso.
0: A me fa molto Blues Brothers. Stavo per dire Jonas Brothers. Pensate.
1: Oddio, oddio, c'è un salto tra i due mondi.
0: Per chi mi dispiace per chi non ci può vedere, però io sono diventata una Blues Brothers con gli occhiali Ray-Ban. Let's go, brum brum. Va bene.
1: Allora Alice, molto velocemente,
0: cosa
1: perché
0: succede?
1: Tu mi cadi impreparata su questa notizia.
0: Sì, è vero.
1: Tu mi cadi impreparata, ma non ci credo che non hai visto neanche un TikTok che mi parla della questione che ti sto spiegando.
0: Sì, l'ho visto, l'ho anche scrollato, devo essere sincera.
1: Va bene, io invece sono qui per riportarti a quel TikTok che
0: vai,
1: è scrollato.
0: Vai.
1: Allora, è successa una cosa un po' bizzarra ad uno dei concerti di Rosalia.
0: Rosalia.
1: Praticamente Rosalia fa questa scenetta molto nel tema del suo album Tutto Chiesa, cori,
0: ok,
1: eccetera.
0: Sì, la Madonna, eccetera.
1: Esatto, la Madonna e i Santi. Lei si mette in un confessionale e in ogni data un ballerino va da lei e spillano del tè insieme facendo finta di confessarsi.
0: Ok. Ultimamente. Ma spillano del tè vero o se lo inventano così un po'?
1: Mamma mia, quanto mi inizi già così pungente. Ma guarda, io penso che spillino del tè vero. Ad Amsterdam cosa mi è successo? Che
0: okay,
1: da ballerina che è andata nel confessionale è Giulia Stabile.
0: Eccoci qua.
1: Giulia Stabile aveva partecipato ad Amici, poi è stata ballerina di Amici, non solo partecipante ma anche tipo non
0: maestra.
1: Comunque
0: li ha anche vinti capito. Amici, no?
1: Penso di sì.
0: Ha vinto
1: adesso
0: come ballerina, sì, sì. E poi aveva vinto San Giovanni come cantante.
1: Ah, giusto, perché sì, c'erano le due categorie separate,
0: sì,
1: quegli anni lì. Ok, vero. Vabbè, fatto sta che è andata lì lei al confessionale e le ha raccontato tutta una storia. Che ci parla di un ragazzo con cui lei si stava frequentando.
0: Ok.
1: Intanto ci dice che è un cantante il
0: Harry
1: ragazzo
0: Styles
1: in questione. Carretina. Carretina. È un cantante, ma questo cantante è proprio, come ha detto Rosalia, un puto.
0: Oddio.
1: Mi ha fatto troppo ridere la reazione
0: ma
1: di Rosalia.
0: Magari se lui poi magari dice no ma sono io, quella mi ha dato del puto, gli fa causa.
1: Ma scusa, ma se Rosalia ti dà del puto tu dici sono io, grazie. Sì sì sì, sono io.
0: Io lo farei. Io farei e poi le farei causa.
1: Però non hanno detto dei nomi. Allora ti spiego bene come siamo arrivati a questo punto. Praticamente Giulia ha raccontato che stava con sto tizio, però c'erano delle cose che non le quadravano tanto, tipo che il portinaio tutte le volte che andava a trovare sto tizio gli diceva ah ma sei qua per lui, lasciando intendere che la situazione era un po' strana, no? E anche un designer di questo cantante,
0: okay,
1: le ha detto, le aveva nominato la ragazza del cantante in questione. Quindi Giulia ha scoperto che lei stava uscendo, stava frequentando questo cantante
0: ed era
1: mentre amante. Lui, esatto, mentre lui era ancora coinvolto in un'altra situazione. Lui gli ha detto tipo sì vabbè ma sta finendo questa storia, non ti devi preoccupare, lei che non mi molla ma non ci siamo più insieme. Vabbè, sei
0: in che senso è lei
1: patetico,
0: che non mi
1: molla?
0: No,
1: patetico.
0: Scusami, lei che non mi molla, mollala tu?
1: No, è tipo non che non mi molla, nel senso ci siamo lasciati,
0: sì, che
1: tipo
0: mi sta addosso.
1: Sì, vabbè.
0: Oh poverino.
1: Vabbè, vado alla fine perché alla fine fa ancora più ridere.
0: Okay.
1: È saltato fuori che adesso questo cantante, di cui non è stato fatto il nome, sta con la ex fidanzata di un suo amico. Capito?
0: È proprio un puto allora.
1: Capito? Che Rosalia c'aveva ragione.
0: È stato un puto.
1: Che puto. Fatto sta che la gente si è messa lì a fare tipo le
0: certo
1: mappe con il filo rosso, tipo
0: sì,
1: dei casi di cronaca. E il nome del fidanzato incriminato sembra poter essere Irama. Posso dire che comunque Irama c'ha un po' un fare sospetto.
0: Da puto.
1: Da puto.
0: Da puto.
1: Così proprio a gratis, signor Irama. Mi scusi se mai non fosse lei. Però comunque un po' di dubbi me li lascia.
0: Ma sai che all'inizio noi dovremmo dire dei nomi falsi invece di dire che ci chiamiamo col nostro nome? Così nel caso cioè, abbiamo il culo parato. Vabbè,
1: potremmo
0: farlo.
1: Comunque dai, cioè, se è vero tutto quello che ha detto fa veramente schifo. Fa veramente schifo.
0: Sì, ma che poi ma stai con Giulia Stabile. Cioè non è che stai. È come dire. Non lo so. Come bene.
1: Ma la cosa che fa più...
0: Secondo me non è giustificabile.
1: Ma poi hanno tirato in mezzo... Adesso questa non so se ho capito male io, però hanno tirato in mezzo come ex fidanzata, quella lì che, con cui stava insieme all'inizio, Giulia De Lellis.
0: No vabbè,
1: cioè se tu cominci ad allargare questo quadro rientrano tutti i tronisti di Uomini e Donne.
0: Ma sai qual è il problema vero? È che i famosi si stanno sempre tra di
1: ma
0: loro.
1: Ma che schifo.
0: Ma basta,
1: che schifo.
0: Ma levatevi, è pieno di boni in giro. Non è che ce li avete tutti in TV, sui social eccetera. Ma io se fossi in loro sarei proprio fuori di testa. Sei proprio
1: impassata.
0: Impassata e soprattutto nera. Ma nera come una pantera.
1: Come la mia schiena.
0: Come la puta.

0: è un
1: che
0: po'
1: anno, che anno era, scusa, ma gasato, posso dire, non la sentivo da tanto.
0: Era palesemente una hit estiva, gli è andata bene, perché eravamo tutte un po' nere, adesso siamo tutte un po' nere.
1: Non ne ha più fatte di canzoni così, eh?
0: No, forse ce n'è un'altra che è più famosa di cui ha fatto più ascolti di questa. Però, ok, quindi giusto,
1: avanti.
0: Giusto per, no, per sintetizzare, no, abbiamo ascoltato Nera di Rama, se non fosse stato chiaro.
1: Davo per scontato io, sbagliato.
0: Scusate. Ma a proposito di noi nere, abbiamo delle altre persone che incazzati neri.
1: Oh mamma.
0: Incazzati neri.
1: Ma perché poi?
0: Ma
1: si è capito?
0: No, perché sono delle teste calde entrambi, possiamo dire. Perché io conosco il loro background. E quindi stiamo parlando del litigio, o meglio la scazzottata tra Louis Tomlinson e Zayn Malik. Giusto per tornare al tema di prima, per fortuna è che le Beliebers avevano solo un idolo, noi Directioner ne avevamo cinque. E quindi bisognava anche fare un po' i conti con questa situazione. Quindi, ricapitolando, avevamo dentro Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, che è stato il primo stronzo che ha mollato, e Louis Tomlinson. Allora, diciamo che i più grandi erano Louis Tomlinson e Zayn Malik, che erano anche un po' più lì, più teppistelli, che si sono trovati, erano molto amici durante diciamo l'epoca dei One Direction.
1: Vabbè, ma adesso sono maturati.
0: Adesso sono maturati in peggio, nel senso che sia uno che l'altro hanno, non so, messo incinta delle ragazze a caso. No, in realtà Zayn Malik ha messo incinta Gigi Hadid, non esattamente una.
1: È lei che c'è andata a
0: insomma
1: caso,
0: però comunque non è finita bene, perché comunque Zayn Malik è riuscito a farsi mollare anche da Gigi Hadid. Complimenti. Vabbè, sorvoliamo su questo.
1: Perché anche...
0: Se sono menati perché praticamente loro stavano organizzando un documentario, una docuserie sulla loro amicizia. Quindi sul fatto che siccome hanno iniziato ad essere famosi, era stata finanziata da Netflix, sarebbe uscita in esclusiva su Netflix e sarebbe stato anche un road trip su quella che è stata la loro esperienza. Tutto bene fino a quando, siccome sono due teste calde, perché sono due teste calde, fai conto che Louis Tomlinson è un po' come se fosse un British boy che va allo stadio a menarsi con la squadra.
1: Benissimo.
0: Zayn Malik viene da Bradford e infatti all'epoca lo chiamavamo Bradford Bad Boy, un cattivone che si è tatuato pure la faccia fra un po'. Vabbè, fatto sta che dovete sapere che purtroppo Louis Tomlinson non ha avuto una vita molto tranquilla, nel senso che lui ha un sacco di sorelle, fratelli, sua mamma è morta di cancro non tanto tempo fa, una delle sue sorelline gemelle ha avuto un'overdose, insomma non se la passa esattamente alla grande. Pare che durante un confronto, diciamo, un po' più intimo tra Zayn Malik e Louis Tomlinson, Zayn abbia fatto un commento poco felice sulla morte della madre.
1: Ma
0: di
1: che cretino.
0: Louis Tomlinson.
1: Vabbè.
0: E si è preso un cazzotto.
1: E se l'è meritato.
0: E si è preso un cazzotto e è finito all'ospedale.
1: Minchia, ma è sempre lui che combina, che combina in casini.
0: Sì. Sì. E Louis Tomlinson in realtà è un patatino. Cioè, lui è comunque un bad boy, British bad boy. Però è un patatino, è veramente carino. E quindi è andata un po' male questa cosa. Quindi è stato cancellato tutto e adesso è venuto fuori lo scoop. Siccome io ce l'ho a morte con Zayn Malik, perché è stato il primo a mollare, non ci ascolteremo una canzone del suo nuovo album, ma ci ascolteremo una nuova canzone dell'album di Louis Tomlinson. Questo è Imposter.

0: Vabbè, carina. Mi è piaciuta.
1: Sì, è una delle migliori che ha fatto Louis Tomlinson negli ultimi anni. Ha fatto uscire, credo, 3 album in totale. E questa è una delle migliori canzoni.
0: È carina, carina.
1: Dell'ultimo. Dai. Anche a me è piaciuta molto. E purtroppo non sono andata a vederlo a Milano. Devo essere un po'. Io prima di andare ai concerti devo essere un po' più fissata.
0: Sì, no, dai. C'è stato. Anche io ho avuto il periodo in cui andavo tantissimo. Poi mi sono resa conto che.
1: Costano.
0: Che costano molto di più adesso. E poi non li aspettavo neanche con così tanta voglia. E invece mi casa.
1: Ma sai che cosa ha fatto Louis Tomlinson per il suo concerto all'Unipol? Perché ovviamente tutti, diciamo, i membri degli ex One Direction hanno una fanbase bella matta. Lui nello specifico per il parterre non ha fatto le zone che possono entrare prima. Era l'ingresso casuale, che così poteva evitare le file ore prima.
0: Oh, bello.
1: Quindi, cioè, nel senso, anche se tu ti mettevi per prima davanti al cancello, non entravi per prima. Dico per prima.
0: Come l'hanno gestita questa cosa?
1: Non lo so, probabilmente lui ha detto: mi avete rotto le balle da quando facevo gli stadi con One Direction, ve la pigliate a caso. Fine, è andata così.
0: Ha funzionato, perché magari lo possono prendere come spunto anche gli altri.
1: Secondo me è molto più democratico, meno casinista e soprattutto per la security è uno sbatti in meno, posso dire.
0: Sì, cioè mi immagino gli esaurimenti e le crisi di panico delle ragazzine. Le ragazze.
1: Non c'è più nessuno.
0: Ma pensa
1: come
0: alla te sedicenne.
1: Ma io ho fatto il parterre a San Siro, in effetti, con i One Direction.
0: E se ti dicevano no, fermi, scusi signorina, ma lei è stata pescata come ultima.
1: Ma perché veramente era pazze veramente. Io non so perché facevamo queste cose. Vabbè, comunque ad oggi non c'è nessuno che fa i loro numeri, né di Justin Bieber né dei One Direction. E quindi ce la portiamo a casa così.
0: Sì, che tra l'altro comunque Justin Bieber, dopo sta storia del Coachella, è ritornato, è schizzato di nuovo
1: su Spotify.
0: Sì, in cima a tutte le classifiche. Assurdo.
1: Ci sta, anch'io le ho ascoltate effettivamente.
0: Anch'io.
1: Dopo il Coachella.
0: Abbiamo
1: ci...
0: contribuito tutti.
1: Certo. Prego per i soldi comunque.
0: This is Justin Bieber, vai. Fammele sentire tutte.
1: Un giorno vi farò il karaoke di Never Say Never, perché è la mia preferita.
0: Va bene.
1: Se volete in realtà seguire questo bellissimo momento, noi vi invitiamo a tornare su questi schermi, su questi microfoni, per riascoltarci.
0: Quando ci sentiamo? Ci sentiamo anche questa settimana, è andata.
1: E
0: godetevi questo Ponte Lungo.
1: Esattamente.
0: 1 maggio, Ponte Lungo.
1: Prendete tanto sole e noi ci risentiamo. Mi raccomando, dovete rimanere anche connessi con le notizie, perché lo dobbiamo commentare insieme a voi.
0: Oh yes.
1: Ma noi nel frattempo dobbiamo prenderci anche i biglietti per andare al cinema, perché dobbiamo vederli tutti. Tra cui.
0: Sì, vabbè, dai. Adesso scegliamo.
1: Anche quella di Michael Jackson.
0: Va bene. Ciao amici, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Top of the hour!

Play the Rock.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
15: Onde che girano e girando cambian faccia.
16: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
15: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. All of the hits from yesterday to today, only on

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI...
18: Ma cosa stai facendo?
17: I fondamentali e proprietà intellettuali.
18: Ma cosa sono?
17: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
18: Ma che dici?
17: Digital humanities, Fundamental of Communication Networks.
18: Ma quanti sono?
17: Building design for tropical climate series.
18: Ma questo non è male.
17: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
18: Ci scrivo.
17: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: The hits from yesterday to today, only on Bolin Radio.
22: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
21: The best music in town.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: I Kemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora le 18:08.
1: Ma in meno di 60 secondi, esatto. Questa sigla meravigliosa.
0: Meno di 60 secondi, perché sono felice quindi di inaugurare con Tank la 15ª stagione.
1: Mamma mia, sei di felice.
0: Barra. Quindi 15ª stagione. Ancora non c'è Ema, ma adesso stiamo facendo un po' di aggiustamenti. Ma la cosa oggi è anche altamente giustificato il compleanno.
1: Poi
0: di
1: ne
0: Cece,
1: parliamo,
0: Quindi lo lasciamo lì. Partiamo subito con la solita canzone, anzi la solita numero 40, ed è una canzone pazzesca. Allora, la posizione numero 40, quindi ce la facciamo 40. Dire in maniera ufficiale. Innanzitutto, ciao Tank.
1: Ciao Phil, buonasera.
0: Quanto tempo?
1: È da una badilata di tempo che non andavo in onda. Sono molto felice di tornare in onda.
0: Beh, tu alla fine comunque sei andato in onda con... Hai fatto un po' di cose on spot.
1: Sì, un pochino, un po' quest'estate. Ho fatto un paio di puntate di The Nightbeat. Ma torniamo con It 40 UK in questo orario inusuale, e forse che forse rimarrà
0: orario
1: per
0: solare,
1: questa...
0: tipo.
1: Esatto, orario solare anche adesso che è settembre. Iniziamo con una band che è stata molto attiva quest'estate e lo sarà anche nell'arco di quest'anno.
0: Sì, tanta roba. Io li ho sempre amati, li ho visti almeno 4 volte, tra l'altro tipo 3 o 2 o 3 volte 2 anni fa o l'anno scorso, no 2 anni fa. E sono una roba incredibile.
1: Sì, li hai visti anche al Sziget, giusto?
0: Li ho visti al Sziget, li ho visti a, mi sa, in Romania, adesso non mi ricordo più. E una volta anche alla prima estate, a Lido di Camaiore.
1: Torneranno in Italia, a Bologna, all'Unipol Arena il giorno
0: Il 26 ottobre, no, perché
1: 26 ottobre.
0: Ho detto, ma come Unipol? Poi ho detto, perché Unipol ha tutto, cioè
1: certo.
0: Il forum e anche il dome.
1: E anche le banche.
0: E l'arena. Le assicurazioni, tutto.
1: Sì.
0: A Bologna, esatto, il 26 ottobre, ma noi li aspettiamo l'anno prossimo, in realtà. Il 19 giugno, ho visto, ma sai che si prendono la Maura?
1: Mamma mia.
0: L'ippodromo La Maura, cioè sono 80.000 e passa persone.
1: Non è facile da riempire, quello è per gli artisti super giganti. Anche loro stanno diventando veramente molto molto mainstream e con tanti meriti. Stiamo parlando dei Fountains DC.
0: Che sta per
1: District of Columbia, ovviamente, come Washington. Mi stavo per sbagliare. Con uno dei loro ultimi singoli, questa è Marianne ad aprire la classifica inglese di questa sera.

0: posizione 40 apriamo questa nuova stagione. In realtà non è che ci siamo lasciati dopo tanto tempo, perché comunque ci siamo lasciati a fine luglio.
1: Sì, sì, fino a luglio c'eravamo con i Fontes DC. Marianne, apriamo questa classifica da 5 settimane ormai in classifica.
0: Hanno annunciato anche il nuovo disco che uscirà il 16 ottobre con la label famosa, l'XL Recordings, che è una delle mie preferite, tra l'altro, che non solo racchiude appunto per esempio il mondo dei Fontes DC, sembra che io abbia l'asma tipo da
1: da assenza di base,
0: esatto, questo. Ma fa anche tanta musica elettronica,
1: certo.
0: In XL Recordings c'è veramente di tutto, e loro appunto rilasceranno quest'album il 16 ottobre, quindi siamo lì pronti, 11 tracce, tre quarti d'ora più o meno di disco. Che bello che non vedo nulla sotto i 3 minuti, questo già mi mette questa sensazione.
1: È un po' di soddisfazione, c'è.
0: È finito il trend, diciamo, della musica da social, cioè, sì, secondo me, cioè, nel senso, musica che dura 1 minuto e mezzo, 2. Cioè,
1: sì,
0: stiamo
1: anche
0: tornando al buon album e soprattutto alla non bulimia della musica che abbiamo avuto tra il 2024 e il 2025.
1: Esatto, c'era questo limite qua che era simile a quello degli anni 60, ma lì era per ragioni fisiche,
0: esatto.
1: Poi c'è stato TikTok, adesso non che siano finiti i social, perché c'è altro, forse c'è di peggio rispetto alla musica, però la musica si sta un po' togliendo dai social. Ci sono altri problemi, ovviamente, nel mondo della musica,
0: questo è un vaso
1: però,
0: di Pandora gigante.
1: Però vabbè, fa niente.
0: Vabbè, salutiamo Macklemore.
1: Sì. Magari ne parleremo.
0: Beh, sì,
1: non c'è in classifica Ed Sheeran, sicuramente. Macklemore neanche, mi sembra.
0: No, perché la vicenda in realtà è di questa settimana.
1: Sì, ed è più statunitense, forse, rispetto.
0: Sarei curioso, infatti, vedere la Billboard Hot 100.
1: C'è invece Sienna Spyro,
0: esatto.
1: E c'è in tantissimi punti anche molto caldi questa classifica. Iniziamo con la prima delle sue canzoni presenti, alla numero 39, da un suo ultimo progetto, se non sbaglio.
0: È uscito a inizio luglio, non è stato giudicato benissimo, poi infatti possiamo fare una mini analisi, e la troviamo alla posizione numero 39.

0: all'ultimo respiro, però. I don't know
1: the meaning. E invece anything in the song. Just wanna feel
0: special. I just wanna feel. E mi cita anche alla fine, I just wanna feel. Mamma mia,
1: mamma mia,
0: che disastro,
1: che bassezza. Sienna Spyro con Pure,
0: sesta traccia appunto di Visitor, che Visitor non è mai arrivato in prima posizione come album, invece
1: no.
0: Come album è arrivata solo seconda in Inghilterra,
1: dietro a, lo sappiamo,
0: a noi sappiamo chi praticamente. Però al di là di quello è comunque sono gli anni di Sienna Spyro, perché lei è partita con Die on This Hill, ma ricordiamo che lei c'è stata con Material Lover nel Diavolo Veste Prada 2, che
1: sì,
0: l'ha completamente lanciata, e quindi è tanto hype, anche se Visitor in realtà è uscito l'anno scorso.
1: Sì, e comunque ha appena 20 anni, è nata il 28 settembre 2005, quindi tra 6 giorni sarà il suo compleanno, mentre oggi, come
0: mentre
1: anticipavamo,
0: oggi, esatto,
1: È il compleanno di già un grande della radio, nonostante abbia solo un anno, vale a dire il piccolo Cece Campagnolo.
0: Mamma mia,
1: che nasceva un anno fa. Mi ricordo che un anno fa, quando è nato, c'era un sacco di pioggia.
0: Sì.
1: Però oggi, quest'anno, è tutt'altro meteo. Sappiamo che ha festeggiato alla grande, ci è arrivata una foto meravigliosa e gli facciamo tantissimi auguri, ovviamente.
0: Beh, mamma mia, io poi tra l'altro ogni volta penso al giorno in cui tu ed Emma, tu complice, anzi tu palo di Emma in realtà,
1: sì.
0: Che mi avete spiazzato all'annuncio della numero uno, non la numero uno, ma Cesare.
1: Sì,
0: porca
1: sì,
0: miseria.
1: Cos'era? Luglio?
0: Fine luglio. Sì. Era tipo la metà luglio, appena dopo il mio compleanno.
1: Bello.
0: Mamma
1: una
0: mia,
1: bella sorpresa. Tra l'altro, io che ho aspettato tutta la puntata perché pensavo lo dicesse all'inizio, però in effetti ha fatto più effetto alla fine di quella meravigliosa puntata di It 40. Quindi insomma, un grande saluto a Emma, che tornerà a It 40 poi con l'avviarsi della stagione. Questa non è una puntata vera e propria del palinsesto, ma è più un prototipo per la 15ª stagione.
0: Esatto.
1: Il palinsesto, tra l'altro, se siete all'ascolto e siete interessati, partirà con calma,
0: ufficiale
1: tra qualche settimana, all'inizio, penso prime due settimane di ottobre.
0: Sì.
1: Quindi ci saranno come sempre tantissime novità, e tornerà anche It 40.
0: Novità e impasti.
1: Esatto.
0: Rimpasti.
1: Pasti e rimpasti.
0: Guarda, adesso ti faccio sognare con una sola intro.
1: Ah, meravigliosa. La prima delle canzoni di Dolly Parton in questa classifica. Island in the Stream.

0: 13 agosto 1983. Questa canzone, quando uscì in quell'anno nella Hot 100, ha rimpiazzato Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. Cioè, io e mi duole dire, cioè, che tutti e tre, quindi questi i protagonisti di queste due canzoni, sono tutti morti. Cioè, mi fa veramente strano, anche perché, per esempio, Kenny Rogers mi è dispiaciuto molto, perché è uno degli artisti che mi ha fatto conoscere mia mamma. E io me lo ricordo ai tempi quando lui era era Kenny Rogers and the First Edition, e c'era una canzone che mi è entrata fissa nella testa, perché, non so, era molto strafolk, anche country, che era Ruby Don't Take Your Love to Town, una delle canzoni, non so se la conosci, di fine anni 60, che mia mamma mi ha fatto scoprire così e mi ha fatto stranamente appassionare, mi ha fatto appassionare sulla musica di Kenny Rogers, che è una cosa tipo, 34 anni e conosci la discografia sua, cioè è tutto strano,
1: sì.
0: Però questa canzone ha fatto veramente un successo incredibile.
1: Eh sì, la ritroviamo alla numero 37, Kenny Rogers con Dolly Parton, Islands in the Stream. Dicevamo che è anche stata scritta dai Bee Gees, che si dimostrano ovviamente dei grandissimi autori, oltre che un grandissimo gruppo disco e non solo, perché poi si conosce Stayin' Alive dei Bee Gees, ma non si conosce spesso il resto, che è,
0: o come sono iniziati,
1: o come sono iniziati, che è di grandissimo valore. E è interessante anche sentirli in chiave un po' country, no?
0: E poi oltretutto mi sa che anche dei Bee Gees forse ne è rimasto solo uno vivo, perché anche lì sono tutti purtroppo coppati in questi anni. Forse Barry Gibb, non mi ricordo, però anche lì che dire, sì, Barry Gibb. È l'ultimo, cioè, mamma mia.
1: Col passare del tempo del tempo succede sempre, infatti tantissimi degli artisti del passato che abbiamo ammirato poi ci lasciano, e in questi anni continueranno a lasciarci, purtroppo.
0: E per fortuna ce li ritroviamo però nelle classifiche.
1: Esatto, secondo me anche il bello di fare la radio è poterli celebrare e riascoltare, non solo quando scompaiono, ma anche dopo.
0: Esatto.
1: Quindi noi facciamo esattamente questo. Era alla posizione numero 37, alla 34, una novità invece assoluta, il nuovo interessantissimo progetto di Steve Lacy. Questo è il principale singolo, Oh Yeah.

0: Langley, la nuova, come dire, Casey Musgraves per me.
1: No.
0: Beh, io la trovo, perché un po' quel mood me lo ricorda.
1: Un pochino, sì, dai, si può dire.
0: Però io ho adorato tanto Casey Musgraves, soprattutto quando ha vinto l'album dell'anno.
1: Nel 2018.
0: 18-19, sì, sì.
1: Mamma forse mia. L'album è del 2018, l'ha vinto nel 2019. Sì. Vabbè, insomma, in quegli anni. Anche la Langley ha uno stile simile, un po' venuta fuori all'improvviso, no?
0: Mm-hmm. Sì, diciamo che lei, cos'è? Il secondo album questo, non è nuovo, anche perché... Ah, ecco, è uscito Hangover prima, però okay. Penso non se lo sia... non dico inculato nessuno, però diciamo che è stato racchiuso... circoscritto, prima che sbagli il verbo, esatto, negli Stati Uniti, quindi questo è successo mondiale. E sottolineo, avevo letto adesso la notizia che Choose in Texas è entrato nel record della storia della Billboard Hot 100, con 23 settimane consecutive alla numero 1. Che dire,
1: qua c'è stato spesso Ray Min alla numero 1.
0: Porca miseria.
1: Ma in America vi assicuriamo che è territorio di Ella Langley, la Billboard Top 100, che è leggermente diversa da questa UK Top 40. Sarebbe figo fare un programma anche sulla Billboard, ma sapete qual è il problema? La classifica non si può vedere, forse quella generale si può, e quelle di genere no, perché sono a pagamento.
0: Ti
1: devi comprare l'abbonamento a Billboard o la
0: Politecnico,
1: bando,
0: per favore.
1: Bando ci Politecnico.
0: Ci metti in bando l'abbonamento.
1: Un abbonamento annuale quanto costerà? Boh, $50. $30, dai, su.
0: $30.
1: Due spicci, Now the UK's biggest songs have been officially
0: locked down. Posizione 40, primo riepilogo di questa nuova stagione. Fontaine's DC con Marianne. Alla 39 Sienna Spyro con Pure. Alla 38 scende anche Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Alla 37 Kenny Rogers e Dolly Parton con Islands in the Stream. E alla 36 anche questa scende Prospa e Clooney con Free Your Mind.
1: Alla 35 in salita Noah Kahan con Willing and Able. Alla 34 Steve Lacy con Oh Yeah, perché è una domanda, c'ha anche il punto interrogativo
0: esatto.
1: Alla fine Steve Lacy in discesa con la posizione 34. Alla 33 Natasha Bedingfield con Unwritten. Alla 32 in salita abbiamo ascoltato Ella Langley con Be Her. E alla 31 Shakira ancora. E Burna Boy con Die, Let's
0: Die.
1: Go
0: esatto. Officially
1: the UK's biggest chart. Ma cosa c'è adesso? Oh, allora io sto aspettando la mail. Tu? Anche tu.
0: Cacchio, è vero, hai ragione.
1: Come che arriva? Number 30.
0: 24.
1: 24?
0: Dopo domani.
1: Ah, cavolo. Incrociamo le dita.
0: E soprattutto, voi che fatturate e non mi avete ancora dato i soldi, datemeli adesso che devo prendere i biglietti degli Oasis. Maledetti.
1: Tour degli Oasis 2027, tornano in tour dopo la reunion del 2025.
0: Esatto.
1: Nel 2025 sono stati in America, in Sud America, ovviamente in Inghilterra, a Manchester.
0: E anche in Irlanda.
1: E anche in Irlanda e anche in Galles. Tornano invece in Europa, saranno a Monaco di Baviera, sì. Saranno ad Amsterdam, tornano anche a Boston, vabbè, negli Stati Uniti, fanno un pacco.
0: Parigi,
1: fanno un pacco di date a Manchester, ovviamente, tornano dopo 30 anni, questo, anzi 31, in effetti io ho detto anche sulla grafica della radio 30, ma se nel 2027 saranno 31, tornano a Nebworth dopo gli epici concerti del 96, ma soprattutto tornano in Italia dopo il 2009.
0: Esatto, ai magazzini generali, no scherzo. Ti immagini, gli Oasis ai magazzini, beh, è successo i Green Day ai magazzini generali, noi
1: anche
0: ridiamo.
1: Di recente, abbastanza.
0: Sì, tipo i 30 anni di di Ducchi. Quindi sono venuti ai magazzini,
1: ai magazzini
0: generali
1: e poi vanno all'ippodromo.
0: Esatto. E gli Oasis, esatto, faranno due date all'Olimpico, il 27 e il 28 luglio. Mm-hmm. E io già prevedo un delirio.
1: Una ressa, sì, sì.
0: Sì,
1: quest'anno, allora devo dire, quest'anno hanno attuato una scelta abbastanza drastica, però che eviterà sicuramente i drammi del 2024, e cioè hanno fatto registrare i, diciamo, gli appassionati, coloro che sono interessati ai biglietti, nel loro sito, e poi se ti arriva un codice via mail potrai accedere, se non ti arriva te lo scordi.
0: Ciao,
1: mentre
0: esatto.
1: Invece nel 2024 era un po' un liberi tutti, e infatti
0: porca miseria,
1: io e altri due amici che saluto, Ludovico e Ale, di sempre della radio, siamo rimasti tre ore
0: zitto.
1: Sì, sì, ah, siamo vabbè, rimasti tre ore e mezza.
0: Io ero all'autodromo di Monza. Sì.
1: Tu eri al Gran Premio.
0: Sì.
1: Siamo rimasti tre ore e mezza su Ticketmaster e siamo venuti via esattamente come te, a mani vuote,
0: esatto,
1: vuotissime. Quindi piuttosto, guarda, non mi arriva il codice e mi metto il cuore in pace.
0: Esatto. E già la così. Seconda volta, perché io, quando tu eri piccolino, nel 2009 stavo per comprare i biglietti per gli High Days a Rofiera, ma era la tappa dopo Parigi, e noi tutti che sappiamo che è successo a Parigi, e, insomma, fratricidio a momenti,
1: sì.
0: e da lì, dopo l'ultimo album, tra l'altro, che era uscito l'anno precedente, Ciaone. E quindi 17 anni dopo forse vediamo se riuscirò ad avere la possibilità di riscattarmi, e lì potrei piangere un pochino
1: per
0: ogni canzone.
1: Soprattutto con questa. Don't Look Back in Anger, dal 1995, What's the Story, Morning Glory, un album che ha fatto la storia della storia, gli Oasis.

0: poesia di una canzone meravigliosa. Anche te che mi apri,
1: sentita la borraccia,
0: anche te che mi apri, no, hai fatto bene, stava finendo un po' come su Stairway to Heaven.
1: Esatto, Radio
2: non chissà si sa, può dire ciao
0: chissà
2: maestro
0: sa, ciao maestro. Adesso mi scrocchio la schiena.
1: Esatto, scrocchio il
0: collo. Don't Look Back in Anger alla 30 reentry, è stata 62 settimane in classifica, compreso un numero 1. Noi siamo anche andati a vedere il film che si chiama Don't Look Back in Anger, giusto?
1: Esatto.
0: Nonostante i disturbatori olandesi al nostro fianco, è
1: mamma mia, io quelli li avrei scorticati in quel momento.
0: Insopportabili. Amici olandesi, no, non fatelo, ma anche inglesi. Perché
1: ma forse gli unici olandesi, perché secondo me gli olandesi sono molto bravi.
0: Bravi, simpatici, gli unici deficienti. Vabbè.
1: Stronzi, però.
0: A parte quello, un film meraviglioso presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, che racconta la reunion, anche molto interessante perché fanno vedere le prove. Durante la reunion c'è stato sempre questo clima un po' opaco, ma si parlano, non si parlano,
1: ma poi
0: lo fanno per soldi.
1: Bravo, esatto, che questi 6 milioni, questi soldi che giravano.
0: E quindi sembrava, e molti di noi ci credevano, che fosse un po' un'operazione per riprendersi economicamente, perché sicuramente Noel col divorzio non se la passava benissimo, e che avessero fatto questa sorta di tregua. E invece io ho sempre pensato che invece fosse genuino, perché un conto sono due colleghi, due fratelli che hanno litigato così pesantemente da non parlarsi per 15 anni, che si riappacificano. C'è anche la famiglia in mezzo, e quindi secondo me è stata una cosa vera, una cosa genuina, e il documentario lo conferma abbastanza con certezza,
1: soprattutto nella parte finale, che
0: soprattutto
1: vabbè.
0: Sì,
1: e poi non è facile il loro inglese,
0: no,
1: perché l'inglese di Manchester è molto tipo è molto sbiascicato, anzi
0: sì.
1: Soprattutto Liam.
0: Soprattutto, sì.
1: Noel è molto chiaro.
0: Noel sì, Liam ci mette un po' del suo.
1: Liam, poi mi fa ridere. Liam praticamente, io dovrei parlare a microfono così.
0: Così, sì.
1: Così, esatto, con le braccia dietro, la sua classica giacca,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: E anzi, guarda, facciamo proprio così, facciamo
0: il bello di Liam è che è una rockstar ed è fiero e conscio di esserlo, un po' come Robert Plant, John Lennon, cioè quelli che sono delle icone e sanno di esserlo, e Liam se ne approfitta alla grande, ma è bello vederlo.
1: Ma infatti è molto bello. Tra l'altro, stavo per curiosità guardando l'unica settimana in cui è stata la numero uno da Look Back in Anger, alla seconda posizione aveva Robert Miles,
0: insomma,
1: col Children, mamma mia. Alla 10 vedo un Falling Into You di Celine Dion.
0: Mamma mia.
1: David Bowie alla 12, Hello Space Boy, cioè i Blur alla 13, Sting alla 15, Earth Song di Michael Jackson alla 16. Mamma mia.
0: I Blur cosa avevano? Stereotypes.
1: Stereotypes. One of Us. Lifted the Lighthouse Family. Mamma mia, ma che pezzi che...
0: È gli anni 90.
1: La Bush con Be My Lover, new entry dalla 25.
0: Mamma mia.
1: Hyper Ballad di Bjork alla 28. Wonderwall alla 30. The Riverboat Song, Ocean Color Scene, cioè D'Angelo alla 31.
0: Ah, con Cruising, la cover di Smokey Robinson.
1: Mamma mia. You Learn di Alanis Morissette alla 32. 34, Everything But The Girl con Missing. Mamma mia, cioè dei pezzi. Father and Son dei Boyzone, sto male, oddio. No, è incredibile. Che la cosa bella della classifica è che tu puoi vedere le classifiche anche
0: retroattivamente,
1: cioè in maniera retroattiva, ed è, cioè, trovi di quelle chicche.
0: È comunque pieno di Oasis, pieno, soprattutto sotto ci sono pezzi da Definitely Maybe,
1: cioè,
0: singoli, cose
1: folle.
0: Gli Oasis nel 95 erano dominanti.
1: Andiamo all'esordio?
0: Andiamo all'esordio.
1: Perché se non mi sbaglio, questa Jolene è l'album d'esordio di Dolly Parton. Se non mi sbaglio,
0: no, mi sa di no.
1: O forse fammi controllare, ma è sicuramente uno dei primi.
0: Sì.
1: Ma non mi ricordo se è il primo. Però è. Ah, no, non è il primo, ma è. Anzi, no, che cacchio dico. Hello, I'm Dolly è il primo, è vero. Che è di 5-6 anni prima. Fa ridere che tipo.

0: Jolin, in realtà quest'album è il 13° in 6 anni. È il 13° in 6 anni, mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Lasciamolo così, sì. Guarda.

0: 1973, anzi, 73 è uscito il singolo, 74 l'album. Ci stava rendendo conto, questo era il 13° album, altro che esordio.
1: Mamma mia.
0: Cioè, 13 album in il suo primo è del 67. Qua siamo a 6, cioè 14, cioè altro che Bruce Springsteen, che noi parliamo del suo essere prolifico con gli album. Ma cioè, poi se guardi, cioè, lei ha fatto una roba come... Quanti album ha fatto lei? Una roba...
1: Lei ne ha fatti...
0: Ne ha fatti almeno... 49 album. E scrisse più di 3.000 canzoni. Cioè,
1: a livelli di Prince questo. Vabbè, Prince ne avrà fatti 60, però...
0: Sì.
1: Una volta li spremevano di più, adesso gli artisti hanno molto più potere, il che da una parte è un bene per loro, perché a livello di carico di lavoro se la cavano molto meglio, però dall'altra alcuni artisti che non, diciamo, non vogliono impegnarsi troppo, ne hanno la possibilità, soprattutto se hanno un grande successo subito. Forse Dolly Parton non ebbe grandissimo successo dal 67, sfondò sicuramente con quest'album qua.
0: Sì. Poi vabbè, è un po' frequente anche questa cosa di fare tantissimi album. Accadeva tantissimo tra fine anni 50 e metà anni 70, perché sì. Comunque se già prendi Elvis Presley, tipo avrà fatto 30 album in 12 anni, cioè una roba...
1: Anche i Beach Boys, esatto. Stevie Wonder. Vi raccomando un canale YouTube che si chiama Mike Desner, americano, che fa delle... si chiamano Deep Discog Dive, e cioè analizza un artista e ne ripercorre la discografia dal primo all'ultimo album. L'ha fatto con tantissimi artisti, con Prince, con i Beach Boys, con gli Oasis. Sono anche video molto lunghi, perché chiaramente Prince ha fatto tipo un'ottantina di album. Però fa notare come soprattutto negli anni 60 si capitalizzasse molto sulle band, cioè i Beach Boys hanno fatto 4 album in un anno.
0: Sì, è vero.
1: Una roba assurda.
0: E tu dici, ma sono una suite? No, sono 4 album.
1: 4 cioè. Album con canzoni inedite.
0: Follia totale.
1: Follia. È un'industria che ai tempi... simile alle altre industrie degli anni 60, mm-hmm. quindi non particolarmente salutare,
0: esatto.
1: per chi ci lavorava dentro.
0: Allora, noi andiamo avanti adesso con un artista che in realtà a sua volta scriveva per Gracie Abrams, mm-hmm. e ha deciso di farsi il suo progettino, Who's the Clown. È l'album che è uscito in realtà l'anno scorso, ma come spesso accade poi questi album che escono magari un anno prima, 2 anni prima, viene fatto una reissue e poi il risultato è questo, che appunto entra in classifica, oramai è entrata da un po', da 16 settimane, da quasi 4 mesi, ma mi sa che non l'abbiamo quasi mai passata, perché dal momento in cui è salita in top 40 noi eravamo sulle spiagge,
1: sì.
0: di Pesaro e di Livorno.
1: E di Livorno.
0: Quindi, e anche di Milano 2 adesso, non so perché. Non mi ricordo Ema e Ale e Cece dove siano andati quest'estate, ma comunque non si sono mossi tanto. Quindi è la prima volta che presentiamo Audrey Hepburn, che sembra quasi più il nome di Audrey Hepburn, esatto. di quelle attrici, super attrici anni 60, e la troviamo con Sue Me, a proposito di spremere artisti fino al midollo. E allora
1: Sue Me.
0: Ah, mamma mia, sto un attimo, io sento il respiro che mi sembra tipo come se avessi fatto i 1000 metri,
1: questo mille momento. Metri.
0: È un pezzo molto interessante, perché comunque anche questo fa un po' quell'effetto garage o comunque alternative pop, se sì. vogliamo generizzare un po'. E niente, alla posizione numero 30?
1: 25.
0: 25.

0: I wanna be wanted, cioè voglio essere ricercata per essere mandata a giudizio.
1: Per essere denunciami.
0: Denunciami, esatto. Ma portami in tribunale, anzi, proprio ancora più cattivo.
1: A Audrey Hepburn, non a noi.
0: Esatto, no, anche perché, guarda, basta. Io adesso c'ho sta cosa di constatazioni amichevoli, guarda, non ne voglio neanche sapere. E se volete supportarmi in questo mondo di constatazioni amichevoli, che ancora non abbiamo fatto, ma perché devo capire se funziona, ma dovrebbe funzionare. 320-320-5652 su WhatsApp, se volete scriverci, ding. No, Twitch non va in questo momento, no. Poliradio Bot
1: Ding
0: è il bot per cui voi dovete scrivere, così noi leggiamo messaggi e ascoltiamo messaggi vocali
1: su Telegram, chiocciola, esatto, Poliradio Bot.
0: E se volete telefonare,

0: 76, mi...
1: 24, no. Hai fatto 2399-2476, sì, esatto.
0: Sì, 24, sì. Va bene, questi sono i nostri numerosi numeri, esatto. Quindi è ricorsivo numerosi numeri, è ricorsivo, amici.
1: Io ti ho drogato ad Amsterdam con
0: amici di fan dei fan delle strutture, esatto, ricorsive su Facebook, un saluto. Siamo anche fan su Facebook e su Instagram,
1: è vero,
0: e
1: è
0: anche
1: vero.
0: Su TikTok, mi ero quasi space. Dimenticato, no, sono su MySpace, una volta forse.
1: Forse sì, forse sì.
0: Lo eravamo,
1: 2007
0: magari...
1: è quasi sicuro,
0: Andiamoci con la classifica. Alla posizione numero 24 c'è Jamie Miller in salita, in salita da 4 settimane con Baby Doll. There's something

0: Jamie Mill.
1: Non hai finito il nome.
0: Jamie Miller con
1: Jamie Miller.
0: Baby Doll.
1: Un pezzo normale.
0: Sì, cioè non ti sta conquistando. È un album che uscirà, perché lui comunque non si fa vivo da quasi 3 anni oramai, perché l'ultimo album è Long Way Home del 2024, quindi insomma è momento, diciamo.
1: Long Way Home, beh, era bella lunga quella,
0: sì, ha avuto un po' di tempo da su cui pensare, su cui meditare, su cui sedimentare, anche perché comunque lui, cioè, ha fatto un sacco di canzoni, a parte che vedo che lui ha cantato All I Want For Christmas Is You, ma grazie e grazie al cavolo. Però io il focus lo sposterei subito nella prossima canzone.
1: Alla prossima. La prossima è un grandissimo classico dell'R&B, del nuovo R&B anni 90. Stiamo parlando delle TLC. Una reentry. Come mai c'è stata questa reentry?
0: Questo devo curiosare, perché comunque allora loro non è mai rientrata questa canzone. Rientra dopo 27 anni. E ha avuto un picco alla numero 3 il lontanissimo oramai 2 maggio 99, l'anno in cui Swear It Again dei Westlife, in quel periodo stavano spaccando di brutto, poi appunto non è mai arrivata sopra.

0: La terza posizione è pazzesco, come alla 2, come new entry, come ti dicevo, c'erano gli Offspring con Why Don't You Get a Job, e alla 4 c'era questo sandwich, le No Scrubs, e alla 4 Fatboy Slim con Right Here Right Now. Cioè,
1: che belli Rockefeller, gli anni Skunk, 90, cioè, che belli. Cos'è, al 98?
0: Quel? No, sì, 98-99, esatto.
1: Grandissimi, cioè, anni. Allora, te lo dico subito, perché sono rientrati, come ipotizzavo, TikTok.
0: Palese.
1: Un trend su TikTok, ma quando sono così ben vengano, le TLC, che sono anche... Anzi, avrebbero dovuto essere a Milano quest'estate.
0: È vero.
1: Insieme a Redman, ma è saltato tutto per ragioni di spazi.
0: Sì, forse sì.
1: Permessi.
0: Solite cose milanesi.
1: Sì,
0: ecco.
1: Era al nuovo Parco della Musica, che comunque è andato molto bene come venue. Ci sono stati tanti concerti interessanti. Ho visto Caparezza.
0: Ci sono state
1: quest'estate
0: anche cancellazioni importanti.
1: Anche cancellazioni,
0: lì,
1: purtroppo, per un paio di date.
0: Gloria Gaynor mi sembra,
1: sì,
0: una di queste.
1: Sì. E poi le TLC, cavolo, le TLC mi sarebbe piaciuto tantissimo, sia per loro sia per Redman, andare a vederle. Ma visto che non abbiamo potuto, ci riascoltiamo questa No Scrubs.

0: 99, mamma che canzone pazzesca.
1: Pazzesca. Con una band pazzesca che già con Crazy Sexy Cool del
0: che
1: 94
0: album che hai tirato fuori.
1: Del 94 aveva avuto un grandissimo successo. Loro in realtà erano nate negli anni 80, una delle tipiche band create un po' forse a tavolino dalle etichette, in questo caso dalla Face, altra etichetta di culto, e che però poi in realtà hanno avuto tutto un percorso artistico di grandissimo valore, sia loro sia altri gruppi. Questo infatti era il 99, erano già belle che adulte e hanno tirato fuori un paio di album clamorosi. Le TLC alla posizione numero 23, e quindi è ora del riepilogo. Now the UK's biggest songs have been officially
0: locked down. Posizione 30, Reentry per gli Oasis con Don't Look Back in Anger. Alla 29, continua a stare lì, cioè non so come definirla, Katy Perry con The One That Got Away alla 29. Alla 28, Temper City con Self Aware. Alla 27, Dolly Parton con Jolene. E ancora Sure Thing di Miguel alla 26.
1: Alla 25 in discesa, Audrey Obert con Sumi. Alla 24 invece in salita, Baby Doll, Jamie Miller. Alla 23, Reentry delle TLC con No Scrubs. Alla 22 in salita, Noah Kahan con Orbiter. Alla 21, Sign of the Times, Harry Styles, un altro che arriva, anzi forse è già stato a Roma e comunque farà dei concerti. Harry Styles, Sign of the Times, alla 21 in salita.
0: Mamma mia,
1: pezzone anche quello, da 51 settimane. Officially the UK's biggest
0: chart show. Top 40. Visto che la 20 stava da 84 settimane, abbiamo detto dai Alex V, no, dai, andiamo avanti.
1: L'abbiamo sentito, invece ascoltiamo insieme l'ultimo singolo dall'ultimo album di Olivia Rodrigo.
0: Titolo troppo lungo,
1: titolo
0: quello dell'album.
1: Troppo lungo, al contrario dei primi due, questa è la meravigliosa Stupid Song.

0: Talking 95.
1: 95. Dolly Parton, quando è scomparsa il 25 agosto all'età di 80 anni, sui social era un continuo Jolene e I Will Always Love You, e io ho pensato, ma cavolo, ha scritto 3000 canzoni, si può che non ce ne sia una terza?
0: Che
1: terza
0: poi era... strano che sì, la gente conoscesse I Will Always Love You, visto che è stata completamente sepolta da Whitney Houston.
1: Penso che la conoscano proprio per quella versione, poi andando a ritroso. C'era questa 9to5 che a un certo punto, qualche giorno dopo, è comparsa e mettevano tutti questo pezzo meraviglioso, secondo me, perché facevano il mio stesso ragionamento e snobbavano comunque le altre 3000 canzoni scritte da Dolly Parton, che era sì una working woman del mondo della musica, di quelle veramente strepitose, un po' come tante altre, non voglio citarle per non portare sfiga, per non portare sfiga, però
0: tra l'altro questa è una delle canzoni che apriva gli anni 80, e 1980 è stato veramente un anno spartiacque, perché insomma erano gli ultimi anni della disco music, c'era quella parte lì, ma nello stesso tempo stava sempre più crescendo il mondo dei synth,
1: sì,
0: e che aveva, cioè diciamo che i primi a sperimentarla appunto dai Led Zeppelin,
1: certo,
0: con In Through the Outdoor, già questo suono strano che dici, ma i Led Zeppelin ma fanno tutto, ma l'elettronica così, tu hai appena visto una zanzara, sì, ci sì, sta, so. Che adesso la secchiamo in questo momento, e no, però appunto 1980 era veramente uno spartiacque incredibile nell'ambito musicale.
1: Poi c'erano state delle avvisaglie, perché poi gli anni 70 sono finiti nel 77,
0: sì,
1: col punk, 78 e 79 già col post-punk nasceva un po' un inizio di anni 80, poi il 1980 iniziano gli anni 80 ed è tutt'altra sì, cosa,
0: new wave, cosa. Perché poi appunto senti Depeche Mode nell'81 e tu paragoni l'81 all'80 e non so, metti un Bruce Springsteen di quell'anno lì rispetto a un Bruce Springsteen di 4 anni dopo, certo, insomma, tutta potremmo stare ore veramente a parlare
1: di anni 80,
0: gli anni
1: sì,
0: 70
1: sì,
0: 80
1: sì.
0: Guarda, allora, prossima canzone è che si titola Nicole Kidman. Salutiamo anche le persone, esatto, che noi abbiamo la porta aperta, ma perché ci piace far sentire l'ambiente radiofonico.
1: Certo, proprio l'ambiente.
0: Proprio fargli sentire parte della nostra... è da me, il maledetta.
1: Dicevamo Nicole Kidman, che non è il nome dell'autrice, perché fa altro, fa l'attrice.
0: Guarda,
1: bravo,
0: qua,
1: bravissimo.
0: Mamma mia, con...
1: L'abbiamo presa.
0: Con la parte... Ma poi è...
1: Si trasforma da un programma di musica a un programma di commento in diretta di questo sport.
0: Non abbiamo le webcam, le webcam accese.
1: La zanzara è caduta, comunque. La zanzara è caduta. Nicole Kidman, di titolo di un singolo di Adela, che è questa nuova, in realtà nuova per il mainstream, artista based in US, ma di origini europee.
0: Slovacca.
1: Che si è...
0: Tu la Slovacchia è una cosa che dici, ah, c'è Bratislava. Poi,
1: okay,
0: classica meta tipo vicinissima a Vienna, e dici ok, basta, cioè cosa...
1: E invece c'è anche Adela, che si è affacciata al mondo del mainstream da veramente pochissimi mesi, però è già nelle classifiche tanto inglesi quanto americane.
0: E tra l'altro è in due, adesso è da due, questa è da due settimane in classifica, perché poi c'è Ain't in LA, che è alla 13, però fa parte dello stesso album, quindi...
1: Sì. È un album.
0: Non sembra slovacco.
1: No, secondo album giusto di Adela.
0: Primo EP, ma primo album questo.
1: Ok, quindi secondo progetto. L'ascoltiamo, Nicole Kidman.

0: Adela.
1: Adela, che ricorda un po' nelle movenze, no, era per citare dei commentatori di calcio, no, ricorda un po' Ariana Grande, non nelle movenze ma nei suoni. Ma
0: anche la voce, sì.
1: Anche
0: molto...
1: la voce, che è un gran bel complimento comunque.
0: Sì.
1: Ariana Grande, che tra l'altro sta facendo un tour dopo il quale probabilmente si prenderà una bella pausa.
0: Ah, ma è arrivato un messaggio adesso di Johnny Shock, su Telegram. Sì. Sai cosa c'è scritto?
1: C'è scritto
0: un insaccato tipico delle basse land tedesche.
1: Sì. Non capiamo perché.
0: O del Tirolo, delle parti di Innsbruck, tra l'altro.
1: Sì, non capiamo perché abbia scritto questa cosa, sta di fatto che mi sta facendo venire una gran fame, quindi grazie Johnny. Manca ancora mezz'oretta, poi ci salutiamo.
0: Esatto.
1: E io torno
0: a Gallarate
1: e ceno, non prima dell'ultimo riepilogo, anzi no, penultimo riepilogo. Scusate. The UK's biggest songs have been officially locked
0: down. Posizione 20. Oh mamma mia, posizione 20, mazza, manca tantissimo. Ordinary alla 19, Olivia Rodrigo con Stupid Song alla 18, Le Cazzai con Animal alla 17, 95 di Dolly Parton alla 16, Somber My Body Isn't Ready
1: alla 15, Nicole Kidman in salita di Adela, Malcolm Todd con Earrings alla 14, alla 13 sempre Adela con Ain't in LA, alla 12 Alyssa Grace con Bloodstream, alla 11 Tame Impala con Loser. Vai, officially
0: the UK's biggest chart show. Top 40. Ah, ma aspetta, ecco dov'era finito, maledetto. Ecco dove, scusate, c'è anche
1: errore
0: questo.
1: Mio questo. Now, the official top

0: L'abbiamo chiamata ancora Sienna Spyro.
1: Sì. L'abbiamo conosciuta con questo singolo, uno dei primi che abbiamo ascoltato, forse il primo in assoluto, pezzo meraviglioso, non molto adatto alla fretta che abbiamo adesso per ascoltarci questa top 10, ma l'ascoltiamo lo stesso. Die on this hill.

0: questa canzone è un'abitudine a sentirla alla chiusura, l'abbiamo fatto tipo per tutta l'estate.
1: Sì, l'abbiamo sentita spesso.
0: Che ad agosto è rimasta la numero uno quasi tutto il mese.
1: Mamma mia.

0: Cure.
1: I The Cure. The Cure di Olivia Rodrigo, di cui si è detto un gran bene, giustamente. Anche particolarmente per il video,
0: sì,
1: che vede lei nella parte di una infermiera, credo, o di un medico in un ospedale. Meraviglioso come tutto il resto dell'album.
0: Quello di Gallarate, tra l'altro.
1: Quello di Gallarate, certo, ospedale fatiscente, infatti. Molto, molto bella come tutto il resto dell'album, che si intitola You Look So Sad for a Girl So In Love. Dico bene. Che mentre ha scherzato parecchio sul fatto che gli ultimi due album fossero una singola parola, cioè Guts e Sour.
0: Sì, esatto.
1: E poi il terzo, questa frase.
0: Senti,
1: bellissimo,
0: che canzone inizia. Boh.
1: Questa era una hit dall'ultimo album di Dua Lipa, che è tornata, Training Season.

0: Dallas. Raccontavamo poco fa del record nelle classifiche americane, c'è stata per una vita.
1: Sì, sì, tipo 24 settimane.
0: Ma il country fa qualcosa comunque al cervello degli americani. Sì. Quando lo sentono impazziscono, un po' come i Blues Brothers quando vanno da Bob e gli dicono facciamo entrambi i generi, il country e il western.
1: Mamma mia, ma sono citazioni sì, troppo, troppo importanti queste. Bellissimo. Poi rispetto al
0: l'altra
1: livello
0: volta,
1: delle
0: l'altra
1: canzoni.
0: L'altra volta c'era sul 27.
1: Ah sì, l'ho visto, l'ho bellissimo, visto. Non l'ho visto live, ma l'ho visto che c'era in programmazione. E noi ci siamo lasciati quindi con Ella Langley, Choosing Texas, Moving to the Sun di Hugel, Imalengel e Angel e Ultranate, che esiste dall'alba dei tempi. Stella Lefty con Boston, che stavamo parlando proprio fuori onda della polemica appunto su di lei, ma anche del fatto che questa canzone è praticamente la copia di Stick Season di Noah Kahan di 4 anni fa. Che insomma, cioè nel senso c'è un po' di casino, anche se lei ha detto non c'è nulla, non mi risulta, anche perché non stavo pensando a lui.
0: Vabbè,
1: lasciamo sempre il beneficio
0: forse lei
1: del
0: no
1: dubbio.
0: Gli autori veri, sì.
1: Esatto. E Training Season, pezzone di Dua Lipa, anche sì, se per me rimane la Dua Lipa del 2020 inarrivabile.
0: Mamma mia,
1: inarrivabile.
0: Che bel periodo quello comunque.
1: Mamma mia. È giunto il riepilogo, l'ultimo riepilogo, anche perché, signore e signori, sono le 20:04. Now, the UK's biggest songs have been officially locked down. Alla posizione numero 10, Sienna Spyro con Die on This Hill. Alla 9, Ashi con Stop the Wedding, Man I Need. Alla numero 8, alla 7, Rave Me In di Sam Fender e Olivia Dean. E alla 6, Olivia Rodrigo con The Cure.
0: Alla 5, in salita, ritorno di Training Season in classifica per Dua Lipa, Stella Lefty. Alla 4, stabile con Boston, così come Hugel, Imel, Engel e Ultranate. Con Moving to the Sun alla numero 3, alla 2 Ella Langley con Choosing Texas, che abbiamo appena ascoltato.
1: Pregato.
0: Top 40. Ma no. Who's gonna be the number one?
1: Who's gonna be the number one?
0: Ma in inglese sempre diciamolo.
1: Chi è la numero uno?
0: Chissà se Fernando Santos a charts fa questa cosa, ma in italiano. No, probabilmente no. Who's gonna be
1: the number
0: the one, number
1: one.
0: Una gran numero uno nuova, perché fino adesso abbiamo sempre ascoltato Rain In, tranne forse
1: come
0: una settimana.
1: Rain In, esatto, non di lei, di Sienna Spyro ovviamente. No, perché stai dicendo una novità, ma in realtà esatto, cioè è solo da quante settimane, fammi vedere, è
0: 11.
1: È la seconda settimana la numero uno, attenzione.
0: Sì. No, dicevo, fino adesso la numero uno è sempre stata Rame In con Sam Fender e Olivia Rodin. È cambiata la numero uno da due settimane, torna Sienna Spyro per la seconda settimana in classifica, al numero uno, per l'11ª in classifica.
1: Esatto.
0: Ciao Phil.
1: Ci vediamo martedì prox.
0: Ciao a tutti.
1: Dai.
0: Great Expectation. You're

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Psst. Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

best be ready. Be ready. Uh-huh.

got my city doing front flips.

Dirty. Money, I'ma make you look dirty. Poke it out. Funny how the